là come un po' così. Non intendo offenderla, l'accento quello non se ne va, non se ne va. Sì, doppio, doppio, insieme.

aspetto e che va così, si perde un po' sperduto sul serio. L'accetto quando non se ne va, non se ne va.